0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia.
5: Posso accendere il microfono?
2: Sì,
5: perché ora sai, sì, dovremmo andare in onda.
2: No, perché se poi accendi a sorpresa potrebbe essere un problema questa
5: allora,
2: cosa qua.
5: Allora, le 16:29, facciamo quello che dobbiamo fare.
2: Non abbiamo ancora dato una notizia.
5: E poi magari, esatto, così, essendo
2: allora,
5: questo il TG.
2: Premesso che non è colpa mia, perché sei tu che hai dirottato questa cosa con la storia delle band.
5: Sì, avevo voglia di boicottare un po' il TG.
2: Ma vabbè, in ogni caso, notizie ne abbiamo.
5: Sì.
2: Abbiamo consigli per gli acquisti.
5: Okay.
2: Perché comunque a noi il venerdì piace sempre. Sì. Questa volta non è roba di dischi, ma roba di bambole.
5: Sì.
2: Perché è uscita la Barbie Lenny Kravitz. Non no, sto scherzando.
5: No,
2: se andate,
5: purtroppo no.
2: Se andate sul sito di Radio Freccia, c'è il Ken Lenny Kravitz. Lenny Kravitz è diventato il secondo Ken Ambassador.
5: Sì.
2: Dopo LeBron James. Ed è stato realizzato in maniera iper precisa, come era ghindato nel suo ultimo tour, ma roba tipo anche i tatuaggi.
5: Gli addominali sono quelli.
2: Sono anche addominali. Non sappiamo altre parti se corrispondono al vero o meno. Però gli addominali, i tatuaggi e i vestiti sono quelli là.

0: Stavamo parlando di bambole.
1: Di bambole?
0: E di pacchi.
1: Di pacchi. Una bambola più un pacco uguale a Lenny Kravitz. Sì, esatto. Perché appunto dicevamo, la Mattel ha prodotto questa bambola di Lenny Kravitz, proprio uguale, precisa al musicista americano. In America ha un costo di $70, quindi tutto sommato abbordabile, ma addirittura cioè, i tatuaggi anche sono uguali, dicevamo, su altre parti non sappiamo. Lui ha raccontato che da bambino, insomma, era circondato in famiglia dalle cuginette, c'erano barbe ovunque, quindi non avrebbe mai pensato un giorno di diventare anche lui parte del Barbie Universe.
0: È un po' inquietante, posso dirlo?
1: Vabbè, secondo me la frase la comprerebbe.
0: Può essere.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:42. È incredibile come non siamo riusciti praticamente a dirvi nulla delle notizie a parte Lenny Kravitz.
2: Non è vero, perché comunque ne abbiamo altre, non è il caso.
1: Okay,
2: no,
1: allora...
2: abbiamo ad esempio presente le scene, quelle classiche tipo degli artisti pop che portano... incontrano i fan e a un certo punto si trovano i bambini piazzati in mano,
1: sì,
2: della serie tipo Papa fa la benedizione.
1: Sì, sì.
2: Ecco, è successa una roba del genere ad Angus Young, perché gli SDC dovevano suonare a Toronto, ma sì, per il maltempo il concerto è stato annullato, e quindi all'interno del pop-up store degli SDC, cosa che normalmente non accade, si è presentato anche Angus Young a firmare autografi. Tra una maglietta, un vinile, un cappellino e magari anche un reggiseno gli è andato un bambino.
1: Cioè, gli hanno fatto autografare il bambino,
2: gli è andato sto neonato, e lui si è trovato così col bambino, l'ha autografato sul vestitino. e quindi cioè, a volte succede, no? Nel senso, cose strane fatte autografare, sì, magari dopo ve ne diciamo un
1: mio
2: paio.
1: Mio figlio.

0: Stupid Girl. E a proposito, a proposito di Stupid Girl thing,
1: No, stavo scherzando. No, a proposito di cose strane autografate. No, ti stavo prendendo.
0: Non potrei... l'ho neanche capita.
1: Vedi, battuta, perché vedi. Lei comunque ha una considerazione di se stessa talmente alta.
0: Che neanche... No, stavo dicendo a proposito di Stupid Girl. Stavo
1: stupide,
0: parlando di robe stupide.
1: Di robe stupide.
0: Tipo, tipo fare.
1: Fare figli e farli, farli autografare.
0: Far fotografare i figli.
1: Far autografare i figli. Ad esempio, in passato, che ne so che è successo? Che Ozzy Osbourne ha autografato la sacca per la colostomia di un fan. E invece Kitty Urban si è trovato ad autografare una gamba prostetica, una protesi.
0: Ah.
1: Cioè, gli è arrivata praticamente sul palco.
0: Okay.
1: Lui l'ha autografata e poi l'ha rimandata indietro attraverso la folla.
0: Ah, interessante.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:54. Ah. Siamo arrivati alla fine di questa di quest'ora.
2: Finalmente una notizia al volo.
1: Sì,
2: giusto così, perché
1: sì, no, fai pure.
2: Visto che sennò poi dice che non diamo notizie, mi sembra giusto comunque ristabilire un attimo l'ordine delle cose e
1: ce ne dici 5 in 2 minuti.
2: Esattamente,
1: vai.
2: Faccio un freestyle.
1: Sì, un freestyle di notizie.
2: Yo. No, 5 no, 2 ne abbiamo date, diamo una terza a Brian May. Brian May che insomma, lui e i suoi ricci ci sono sempre molto simpatici, che per una volta stranamente, almeno questo è quello che dice lui, ha deciso di fare una mossa che forse accontenterà i fan dei Queen.
1: Sì.
2: Perché ha detto in un'intervista che ha lavorato abbastanza all'ipotesi di uno show virtuale dedicato ai Queen, quindi un po' sulla falsa riga di quello che ormai è proprio lo standard del genere, ovvero quello degli ABBA, ABBA Voyage.
1: Sì.
2: Quindi per riportare in vita artificialmente i Queen epoca Freddie Mercury, cosa che logicamente come al solito insomma, come un po' per i Kiss se ne è parlato anche di Ozzy, insomma sono quelle cose che fanno sempre abbastanza discutere. Tendenzialmente i fan, peraltro i fan dei Queen sono dei fan molto sportivi, non vengono sempre prese insomma benissimo da questo punto di vista. Stranamente comunque Brian May più o meno insomma è uno che non voglio dire che segue il soldo perché poi magari è brutto, però insomma è uno che fa sempre un po' queste operazioni anche un po' commerciali, no?
1: Sì, ma non è vero. Vabbè, arriva al dunque.
2: Insomma, a un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Forse un po' too much, anche perché c'è insomma un'intelligenza artificiale coinvolta in maniera massiccia per realizzare questa mia idea. Per il momento forse è meglio di no, perché poi vado a incastrare un po' tutta una serie di discussioni legate ai diritti, all'utilizzo della creatività altrui, tutte insomma le discussioni che avvengono quando si tratta di intelligenza artificiale.
1: Ad oggi,
2: quindi ma
1: ci sta.
2: Brian May, che grande sorpresa, ha detto: ma ciao, ma magari mi dà di me
1: questa cosa.
2: No, vabbè, perché lui comunque è uno che nei progetti ci si mette molto, va a testa bassa, no? Invece ha detto: magari mi dà di me.
1: Giustamente, da questo punto di vista, appunto, dice che l'AI potrebbe togliere lavoro anche ai musicisti. Cioè,
2: Freddie Mercury. Fatto, quindi senza
1: siamo arrivati alla fine del TGigi, ritornerà lunedì, io invece torno anche domani, ci sentiamo, ciao.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time. Dalle 17 qualche istante è terra di nessuno. And we're back, ladies and gentlemen. Questo è un giorno come tanti altri. Ah no, è venerdì. E noi, il venerdì, dalle 17 alle 18, amiamo fare rumore. 366-663-4466. You can scream for me. Radiovisione 258 digitale, 738 di Sky, in HD. Fabione Macumba Romano in console. Anche oggi, un po' di sano e meritato rumore.

Rock is for losers. Ma come dice quel mio santo patrono? Born to lose and live to fucking win, baby. Come on, everybody. It's Friday. Questo è il mixatone di Freccia sul volume

0: poi da ste parti
1: uno fa il verso di questo, uno il verso dell'altro.
0: Hai voglia di dire I'm alright.
1: Sono tutti

0: This is just a rock and roll show. Come on! Cos'è questo casino? Là fuori! Woo! Si scapoccia! Molto, molto bene!
1: Knock, knock, baby!
0: Knock, knock, baby! Bussano! Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere! Ma chi è lei? Brambilla Fumagalli?

knocking on the door. Se vi stanno bussando alla porta o alla portiera, è un peccato che i vostri vicini non amino il mixatone, perché i vostri vicini stanno per amare il mixatone. Soprattutto adesso, sul volume!

0: questo è quello che amo del venerdì.
1: Go, motherfucker! Più spinta, più velocità, più volume!